0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
0: Ritmo italiano.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Radio Padova.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Ed eccoci per la puntata del martedì, ben trovati, buongiorno, è martedì 12 maggio, Max Dupré con voi, si sta insieme, si ascolta musica fino alle 9 se avete voglia, state con noi. Oggi iniziamo con Vasco Rossi e la sua Basta Poco, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Basta poco a fare impressione.

0: Carmen Consoli con In Bianco e Nero in tournée in questi giorni e anche a Parigi all'Opéra, l'abbiamo vista in alcuni servizi in televisione, amatissima pure dai francesi. In Bianco e Nero vi augura la buona giornata a colori, spero, la vostra giornata di martedì, oggi 12 maggio con Radio Padova in sottofondo. I colori li mettiamo noi nel caso non ci siano. Rimanete con la nostra musica, rimanete con noi, tra poco anche le nostre classiche rubriche, ma adesso Dito nella piaga, dall'ultimo Sanremo, la sua Che fastidio.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo un incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la rotatoria Castellana in direzione Milano. In questo tratto si verificano code per traffico tra il bivio per la strada regionale 11 e Terraglio in direzione Milano. E una notizia che riguarda il bivio A4 A31 in direzione Venezia: questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso per chi si mette in A31 in direzione Piovene, dunque provenendo da Milano. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

Paola e Chiara con Cambiare Pagina. Beh, sono passati svariati anni dalla realizzazione di questa canzone. 14:35 minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per un attimo parliamo di cinema, perché oggi si accende Cannes con un sacco di star protagoniste. Il festival si inaugura proprio oggi, prosegue fino al 23 maggio. Sono molti i maestri in concorso, uno su tutti Pedro Almodovar. Lunga anche la lista di volti noti attesi sul red carpet, in un'edizione che comunque non presenta film italiani in concorso, purtroppo, e non offre neanche molte produzioni hollywoodiane. Presenti comunque la bellissima e bravissima Scarlett Johansson, reduce dal debutto da regista lo scorso anno con Eleanor the Great, e torna però come attrice quest'anno con un poliziesco insieme ad Adam Driver. Viaggio in senso opposto invece per John Travolta, che dopo aver presentato molti film in passato da attore, ha 72 anni, debutta come regista con un film per famiglie dedicato alla sua passione per gli aerei. Il titolo è Volo notturno per Los Angeles. Ci saranno certamente Catherine Deneuve, beh, giocano in casa anche Vincent Cassel, Isabelle Huppert, Marion Cotillard, bellissima, poi ci saranno anche Penelope Cruz con il marito Javier Bardem, e poi i francesi la considerano nella selezione francese, appunto, ma ci sarà l'italianissima Monica Bellucci. E così da oggi al via il Festival del Cinema di Cannes. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Rocco Hunt, la nuova, si intitola La più bella del mondo. Dicono

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Si intitola Comuni Immortali, la nuova canzone di Achille Lauro su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Tra poco la redazione ci riporta le ultime notizie, intanto dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: tutti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep

0: settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, due fermi in relazione all'aggressione della scorsa notte a Prato. Un 23enne è stato accoltellato al cuore mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un 16enne italiano e di un amico sudamericano. La vittima è in gravissime condizioni. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera, sono 9 i contagi confermati. In Italia, in isolamento fiduciario, le 4 persone che erano a bordo del volo, su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Qualcuno vorrebbe derubricare il Covid a una leggera influenza, lo ha detto il presidente Mattarella alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere, ricordando il contributo decisivo degli operatori sanitari durante la pandemia. Ora è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha deciso la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio lunedì le altre gare decisive per la Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: LDA con H7 era Santa su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 4 minuti, buon pomeriggio. Siete con Maurizio Modica, così fino alle 17, ora l'appuntamento è con le tre canzoni in fila. La prima di Tiziano Ferro con Giorgia, si intitola Superstar.
1: Tre canzoni in fila.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Momenti perfetti descritti da Giusy Ferreri su Radio Padova Ritmo Italiano. Erano le tre canzoni in fila, 15 e 13 minuti, anche Eros Ramazzotti con Max Pezzali e con il nostro Buon Pomeriggio. Questa è Come nei film.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
9: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
10: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
9: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
10: ErcoleTempoLibero.it.
11: Vederci bene è uno stile di vita.
12: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
11: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

0: La roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

motori accesi. SMPF 101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park, un'estate ricca di musica.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossata.